Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be ben eko. Funny stories and fearless nina. Esu mi sa de so. Me sia ma. Ne mu men kan chio bia wo. E be kokon sa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sa pa FM so. E di chia me. Man

Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! F

si sen nye bosu awo mene sempa de brane mamba obi sop obi sop obi sop obi sop obi